0: Tole, e ka anu furi fa I ngol vaya so.
1: Aya, wai yango umai so.
0: Le leila, mangu ya ka anu. Ai fa se se fa lo mo mor kingo e mo mi oila so fu.
2: E a fia maisi, pe a e lavea, ma le ma fai ona e fai ngaluenga. E maua fa matalanga atoa, I le acc.co.nz.
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina, o le sleek cars, o le a maua I le fso soani. O ta apena le au fai ngaluenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
4: Le shang dento, susu mai ili lata u falifou. Po te le ma matangu fie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shine dento ile na ole lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe es full waluto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great cell throat manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fa fa, lua fitufitu ono ono fa fa, Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.

Le shang dento, so su mai le lato fa le fo, bo te le ma mata ngofie, il fa ya fo le si akia o loa fa apele ni fa fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na le lima se lau iwa iwa ta la. Fa ya fo quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fo o tong fitinga, moe es fun walto sanganga ilalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ono me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala dwa yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Le shang dinto, so su mai le lato falifo, wotele ma matang wofie, it fa ya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai ile shang dinto, ile na le lima selawi vaiva tala. Fa ya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sful walto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa ile lima fitufa, great south road manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: O fi afisa o tamai wha mamoli Samoa, ae omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nangai la foina wha mamoli ili wa alele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Monizi wha mtalanga, maa iainga.
1: Lua se fulu, mole lima lua jelly tulaya, valua o e wha fonga le porka lame manua le tae, o le radio Samoa, lona sputasi o aso o kusol tara fulu, mole lua fe lua se fulu, mole ono. Ei matua mtato, umalava mboli ni tamajilao, gara nei tae, o pese mo oe male RSA.

top wishful to your to show fat auto. If I don't win a little bit of bottle and if I tell you. O fua fat out tau fat mango, e no see a lady. Aole ma afua e adotoa, o lona le fie fia. Asa ulfa maulunga ona sa waile aole ma, a o yele poto, ye fa maulano. O la mia sa oe wa mio tonu e taita inai ilato, a ulfa pio pio oe a mio le tonu, e fano ai ilato. E lea o ngale o loa ilea so le to sa, a ole a mio tonu, e la vea ilea na lioti. O le amio tonu ole o sao, fa alau le leina ilo na ala, a o lana amio leanga, pa ua ile o amio leanga. O le amio tonu, a e amio sao, e la vea ina ilanto. A o e fa pio pio, e bawa ilanto, e alanto o amio pa a. A o tilitangata amio leanga, wa fano lona fa to tuanga. E fano fo ilfa moe moe, o tangata amio le tonu. E la vea ina le a mio tonu ai le popuanga. Ai sau le a mio leanga e su yai o ia. O le ngutu o le faa le matao e fano ai le la te tua oi. A o le poto e la vea ina ai e a mio tonu. Bu ori ori le ai pe a manuia e a mio tonu. E ofo fie fie fo I pe a fano e a mio leanga. O le faa manuia a e a mio sao e faa mamaluina ai le ai. A ngutu e a mio leanga, e le peti ai. O leo o le isona mafo fau, na te ino ino, I le la te tua oi. A ua faa lolongo o le tangata mafo fau. O le ferua e mafi avea vea e, na te faa ali upu faa lilo. A o leo o loto faa maone, na te tanu tanu maa ile upu. A le ai se pule, wa maala yele nu. A le toa tele fai pule saunga le muai. E matua ati ngā ina leo wa fai mamoni o tangata ese. A o leo wa ino ino I e fitango fi ilima moisi. E file mu lama o ia. E mawale mamalu. E lfa fine matango fi. A o tane marolosi. E mawale o loa. O tangata alofa wa hanga lelei o ia ya teia lava. A o leo sawa. Na te fati ngā ina lona lava tino. O le a mio leanga wa fai e ia le ngaruenga pepelo. A o le to tole a mio tonu. Eia te ia le taui faa maoni. E pei ona I u ole amio tonu ile ona. E faa pia fo I le o tau sisi le leanga. E I u lea I lona la vaoti. Mo inu sia le li I e u faa pio pio la tu loto. A o e wasa o ala anta wamio. E fia fia iai o ia. E tango le lima I le lima. A I le faa sao ina le wamio leanga. A o le faa na uai amio tonu. E sao ilanto. Ole mama auro ile isu ole pua a ole fafine lare le ile o te amole mafo fau. Ole mana o ea mio tonu o na ona le leilea a ole fatua tuanga o ea mio leanga e I ulea ile to sa. O ia ile na te fasa salala winana mea a ea tidi ei ona mau mea.